0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ubagnin vanno a dare una mano in negozi, così altri, il 12% si danno a professioni digitali. Va bene. Ecco, mi verrebbe da raccontare insomma le mie avventure dopo la scuola, insomma quello che ho fatto io,
1: che, i danni che hai fatto in giro nell'economia italiana,
0: cretin, grezzo pizzarista. Io ho fatto un po' tutti i mestieri, pizzacane, no?
1: Sì.
0: Se vogliamo, ci ho fatto pure tagliatori borsi, insomma ci ho fatto...
1: E là hai sbagliato, là dovevi rimanere.
0: E infatti il Mauletto non fa rimanere, ma da cacciaio facevo troppo sfrid, però sai, con tagliatori e borsi e fare meno sfrid possibile, no? Fare quanto più
1: o quello sfriddo deve essere tagliato in modo tale che tu lo possa riutilizzare in un'altra lavorazione.
0: Poi ci pensavamo che i ragazzi qua si trastullano così sul divano e altro, ma pare che il 50% anche di più vada a lavorare anche durante il diploma, oppure addirittura appena finisce la scuola vanno a farsi un po' il mazzetto così per guadagnare una paghetta, poi il resto campano con le paghette dei genitori e dei parenti Va bene, non ti domando proprio a te, 081 546 6873, fateci sapere i vostri lavoretti, che è anche la mia generazione, come campava, quello che facevo finita la scuola, leciti.
1: No, anche quelli illeciti voglio sapere, okay. Voglio mamma fa 3 ore, cioè, quindi raccontiamo le cose anche quelle un po' pruriginose, no?
0: Allora, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
2: Buon Natale, ciao Marco.
0: Ciao mitico, ciao bello.
2: Allora io ho raccolto i pomodori e mi davano 20.000 lire al giorno, compreso la... ma voi avete mai provato a stare il mese di luglio, agosto con queste temperature in delle linee fumarola alle 4 del pomeriggio?
0: Ma non se ne parlo proprio, non l'ho mai provato. Allora,
1: penso che tu riesca a sopportare il caldo come nessuno al mondo, fondamentalmente.
2: Una cassetta di 25 kg sulle spalle da portare a mano fino al mezzo, poi che caricava.
0: Vabbè, ma non è uno scandalo, nella bassa Francia. Nella bassa Francia offrono agli studenti questo lavoro.
2: Allora, poi io penso che questa indagine sia stata sbagliata, lo so, mo ti spiego perché. Perché dovevano fare andando istituto per istituto, cioè quelli professionali d'elite e licei d'elite, saranno tutti i figli di papà, tutti, e poi al contrario negli istituti, diciamo, dove sono popolari e quant'altro, e avrei arrestato i figli di papà.
0: Ma non ti credere, un nonno è sempre un nonno. Ma non ti credere.
1: Cioè, ti posso fare una domanda un po' leggermente a provocazione?
2: È normale, sto provocando.
1: Appunto, cioè, tu giustamente hai fatto questa cosa, hai raccolto pomodori, eccetera, eccetera, eccetera, va benissimo. Però non è che l'unico lavoro da fare in estate deve essere per forza questo qua, per quanto faticoso. Cioè, se uno fa qualcosa, l'importante è lavorare o impegnarsi o produrre qualcosa.
2: Normale, ma è una cosa logica. Ma guarda, anche già fare soltanto il ragazzo dei bar, che sembrerebbe un lavoro, diciamo, poco fisico, non è mica vero. Tu hai provato a stare 10 euro al giorno all'IRT, cioè,
1: come no?
2: Non sei mai trasettato.
1: Ah, certo.
2: Che significa quando
1: il bagnino anche, non è proprio più facile.
2: Bagnino. E vado a fare il bagnino,
0: ma che lo fa? Io ce la faccio manca a scendere di scalo, frate. Ma sto pensando di me licenziare pure a campo, voglio fare niente.
1: Mi svegliavo alle 6:30 per fare le colazioni. Fermi lì, ragazzi, fermi, torniamo subito.

0: insomma, non è una generazione di ribosciati, mi sa che io tenevo questa sensazione qua, sai, gente che non fa più una postage, una cosa, cioè non va più sei guaglioni.
1: Vabbè, ma capi, infatti
0: che
1: non cose nelle cuffie,
0: e capi che vi sotto i locali sono tutti birra, ma non vanno a nessuna parte, invece non è vero,
1: magari la sera se la bevono la birra, però non lavorano.
0: Ma poi tenim questa sensazione che i ragazzi di oggi non sono più rattuso, no? Ma si vede vedere, insomma, sono alzatissimi, ma non pensa, almeno parlando con le ragazze ho una
1: brutta,
0: almeno quelle là che conosco io, però
1: io dico che sono più come dire silenziosi, cioè nel senso non lo raccontano, non se ne fanno un grande vanto, si fanno il loro zitto in mosca, insomma. Salutiamo il nostro amico Carlo che ci saluta da Castel di Sasso con direzione Liberi Dragoni. E saluto i miei paesani di Sant'Agata dei Goti. Abbiamo salutato tutti, Carlo, torna a casa prima o poi.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: Non so se frega, ma ci sarà misa nero per differenziare. Con mangiapane.
1: Devi mettere una maglietta.
0: Allora, io vorrei parlare con qualche ragazza ventenne, 19, 18, 22. Voglio parlare con ragazzi di questo per sapere, ragazze, ma i ragazzi vi.
1: Mi corteggiano.
0: Ma corteggiano, ecco, perché io parlando con le ventenni, pare che. Insomma, niente, papà. Niente.
1: Perché tu parli con le ventenni?
0: C'è anche una figlia ventenne.
1: Una!
0: Ma pure le amiche, insomma, più o meno. Forse neanche a Napoli, sei a Milano, mi
1: dici tu la movita, le cose.
0: Sa succedere lì, le dì,
1: invece?
0: Niente, proprio.
1: Ma non è che ti il sospetto che forse, visto che sei il padre, geloso. Non te lo dicono. Cioè.
0: Essere geloso, no? Dice, ma come? Niente proprio.
1: Dico, non è che perché sei il papà
0: niente.
1: C'è questa sorta di omertà, allora tua figlia, le amiche evitano
0: non
1: di
0: raccontarti. Non conosci mia figlia, tu.
1: Le cose, no, l'ho conosciuta molto poco, l'ho visto giusto un paio di volte.
0: Non conosci mia figlia.
1: E io che pensavo che le nuove generazioni avessero capito che il lavoro fa male e che bisognava abolirlo. Vabbè, sarà per la prossima, dice Francesco.
0: Non ti preoccupare, tu stanno abolendo con non ti preoccupare, stranamente hanno abolito stipendi.
1: Rattusi, dove siete? Dice invece Nicola.
0: Pronto?
3: Babbo.
0: Babbo, che sai? Chi è?
3: Senti, se non mi dai la pacchetti, io mi chiudo in bagno e mi buffo di pugnette.
0: E vai a papà, vai che ti fa bene, vai. Sviluppi la fantasia, vai.
1: Ah, vabbè. 081-546-6873. Rosario, vieni il Paradiso Rosso. Cioè, questo amico sta sui campi da tennis in questo momento.
0: Bello, bello sport. Il tennis è uno sport da fare anche in tarda età. Che si può giocare anche fino ai 70, anche di più. Il tennis fa bene.
4: Lo sa, cortici, lo sa, tengo a finire i miei 15 anni e non frega, ma la me.
0: Ovvero?
4: Per una cosa, chi stanno passata da 3-4 anni, lo posso covid hanno passato, che se ne sempre in casa a giocare a PlayStation, ma invece tutto fanno tranne che a giocare a PlayStation. Sono detti popolari, chi sono troppo scetata. Sto pensando che io porto d'arma.
1: Addirittura.
0: E chi fa?
1: Beh,
0: per l'amor di Dio, vai vedendo, insomma, statisticamente, poi va a vedere la Rattusa c'è ancora.
1: Ma secondo me perché si è trasferito, cioè una volta, per esempio, la tua generazione è anche un po' la mia, anche se già la mia con i cellulari c'erano queste lunghe sessioni.
0: Ma leva da me, per cortesia, cioè. Non mi fai in fretta, lo ami sassi cose.
1: Ma dobbiamo tornare a parlare delle mie esperienze.
0: No,
1: ma sto parlando degli altri, dico la tua generazione che non avevate grossi mezzi. L'unico approccio.
0: Ne me mezzo, ne mo cito, ne mo ciao, ne mo califone, pensate.
1: Appunto.
0: A special, a T5, ma che la russa.
1: Ecco, tu dovevi invitare, per esempio, una ragazza a fare un giro con te sulla.
0: Secondo te che facevi?
1: E siamo d'accordo.
0: Siamo sempre soli, campanevano mai.
1: Vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però oggi, per esempio, grazie al cellulare, la possibilità di mandare messaggi che si insinuano e si instradano relazioni. In maniera meno evidente, meno eclatante.
0: Mi dai un dito, pisacane?
1: Vuoi un dito?
0: Sì, mi devo grattare il naso.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Vincenzo da Francoforte.
0: E niente, ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io sono della stessa età di Rosario. Mi ricordo che quando finivo la scuola andavo sempre quei 3 mesi giù all'officina di mio padre.
0: Ah, tenevo l'officina.
3: E mio padre, non so se ve lo ricordate, mio padre è un artigiano.
0: Sì.
3: Quindi stava lui, poi c'era la buon'anima di mio nonno che faceva il tornitore.
0: Ah.
3: E quindi stavo lì.
0: Era una officina meccanica di precisione, che facevate?
3: Mio nonno, la buon'anima di mio nonno era tornitore, lui è uscito da un'officina, mi ricordo che me lo raccontava sempre, e poi faceva i missili sui sommergibili.
0: Ah, se vinto sul ufficio.
3: Sì, no,
0: tornitore rettificatore, allo staccio.
3: No, e ti dico una cosa, mio padre si conserva ancora un libretto di mio nonno. Mio nonno ha fatto le scuole, quelle obbligatorie, lei che è andata all'università, la buon'anima. E mio zio è un ingegnere, vi dirò, il libro di mio nonno, quando lui faceva i calcoli, quando doveva aggiustare qualcosa, sì. E lui disse: come cazzo fai? Cioè,
0: è una
3: preparazione, mio nonno. Non indifferente.
0: Una generazione di ignoranti che sapevano i tabelline, capito? Si è acculturato e ne sa.
3: Io, mio padre sta nella zona centro storico, ok?
0: Sì.
3: E io ho conosciuto meccanici veramente con gli attributi. Oggi invece non lo so, ma per me era meglio prima. Cioè, una via di mezzo, dai, mettiamola così, che altrimenti qualcuno dice.
1: Beh, ma
0: i tempi cambiano.
1: Fra 30 anni, per esempio, io quando avrò 50, 60, 70 anni. Io dirò che i miei anni erano migliori di quelli che verranno, perché noi abbiamo sempre un po' questo affetto, no, verso quelli che sono stati i nostri anni dell'adolescenza.
3: Marco, io vedo che all'epoca, Rosario può darmi ragione, c'era un contatto più diretto proprio con la realtà. Per me,
0: era diverso.
3: La realtà e le persone erano forse anche un po' più vere. Scusami, io sono sincero. Oggi sì, i ragazzi studiano anche a casa durante le vacanze, ma questo è dovuto a internet. Non è certamente che noi all'epoca non volevamo.
0: Senta, ma te succede questa cosa? Ci sto notando un fatto. Per esempio, la mattina, no, vado sempre nello stesso bar e vedo da 10-11 anni sempre la stessa gente, no? Però quando vedi, tu non è amicizia, non sei mai presentato, però vedi sempre la stessa faccia, ti vieni e dici buongiorno, no?
1: Sì.
0: Cioè, dici buongiorno, sì. Buongiorno. Chi lo guarda così? Cioè, ma anche ci altri rispondono un saluto. Tu entri in una, cioè, a palestra, dove spogliatoi stanno? Tu quando là? Buonasera, tu quando che capa calato, nessuno ti risponde. Oppure vai.
1: Hanno gli auricolari, stanno sentendo la musica.
0: Oppure vai via, dici buona serata, nessuno ti risponde. Cioè, ormai non c'è proprio più.
3: Sì, sì, le persone sono cambiate. Per me era meglio prima, poi qualcuno può criticare.
0: Se era più umano.
3: Era meglio prima. Sì, sì.
0: Va
3: sì,
0: bene.
3: Sì,
0: dopo parliamo degli errori che sono stati fatti. Uno l'hanno ingarrato, tutti gli studenti, anche sbagliando l'hanno ancora ingarrato. Vabbè, vi diciamo tutti gli errori che hanno fatto all'esame di Stato. Va.
1: Mamma mia.
0: Tutti gli anni. Ciao.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
9: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: quella cantata con Alfa, che Jovanotti ce ne canta un'altra, questa volta con Gabri Ponte, DNA. E allora 10:27 minuti, restiamo in quota giovani, si potrebbe dire.
1: No, vabbè, ogni anno lo facciamo, facciamo un po' il resoconto, perché si sono fatti gli esami di Stato, allora sì, sai, ci sono gli strafalcioni che fanno gli studenti. parlano in garrate, pure a chiamarsi così. Per esempio, l'Italia è una monarchia. Sapete che è una repubblica, l'Italia è una monarchia. In Parlamento c'è la Camera dei detenuti.
0: Non è che hanno qualcuno tanto... qualche esperienza l'ha avuta con la legge, quindi chissà, potremmo dire.
1: Hitler, autore del Minecraft, cioè come si chiama? Che lo gioca?
0: Sì, Minecraft. Non del Main Kampf.
1: Vabbè, la storia riscritta dagli orrori dei ragazzi tra Genova e Paesi, che diventa Genova diventa Pavesi, Brancati diventa Brancale, cioè giustamente, sì, giustamente stanno facendo questa cosa. Mattia Pascal diventa il fu Mattia Pasquale, il fu Mattia Bazzar, Mattia Bazzar è bellissimo, Giovanni Pascoli che diventa...
0: No, praticamente la poetica del fanciullino è stata declassata fanciullaggine.
1: La fanciullaggine, vabbè, insomma, i promessi sposi scritto da Alberto Manzoni. E vabbè,
0: perché la celebre lirica 10 agosto brutalmente ribattezzata X agosto.
1: Giovanni Verga è stato definito il fiero espositore del verismo, la lupa, come chiamano, Kiss. Vabbè, comunque hanno fatto degli errori proprio, no. Italo Svevo ha origini svedesi, Leopardi 5 maggio fanciullino, Eugenio Montale è stato definito genoano, vabbè, questo stiamo ignorando pure noi,
0: però genoano è il tifoso del Genoa,
1: esatto. Che era genovese forse,
0: esatto.
1: Vabbè, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Rosario, Marco.
1: Sì, ciao.
2: Non lo so se c'entra con l'argomento. Io quando ero piccolo, 8 anni, andavo a scuola e lavoravo.
1: Ebbè.
2: Già allora.
1: Quanti anni hai?
2: Io adesso ce ne ho 64.
1: Ebbè, mica sei tanto anziano.
2: 2000 lire alla settimana. Facevo l'aiuto calzolaio, me lo ricordo ancora.
1: E papà che faceva?
2: Non ho capito.
1: Papà, il tuo papà che faceva?
2: Mio padre c'aveva il... che lavorava lì dal Sider, ha avuto delle peripezie perché c'erano le ditte, comunque ci ha portato avanti per 3 figli. E
1: comunque avevate oggi, bisogno.
2: Oggi i ragazzi di oggi non la pensano così, pensano a tutte altre cose.
1: Ma lo pensavo pure io, poi vai a vedere nelle statistiche, vedi, 1 su 2 lavora, anche se hanno i genitori che stanno bene, anche... così va a lavorare, anche se i genitori sono diplomati.
2: Questo
1: oppure...
2: è vero.
1: Cioè avevo pure io questa sensazione, vai a vedere poi nel reale.
2: Il problema però è che diciamo che i miei genitori nel loro piccolo volevano l'educazione, l'hanno avuto fino alle scuole, oggi invece non tutti la pensano così. Ed è sbagliato, non andiamo avanti. Per esempio, per farti un esempio, c'è mio nipote che ha 10 anni, è un vulcano sui dinosauri, sa tutti i nomi,
1: tutti i bimbi, sì.
2: E addirittura in classe la maestra l'ha fatto fare una lezione, però non tutti sono così, ce ne stanno altri che non ci trovano, non se ne fottono loro.
1: Ma nella vita di tutti i giorni ci sta chi se ne fotte e chi no, e guarda che vanno innanzi chi la calzano fotte.
0: Cioè, se tuo nipote magari c'ha un talento ora sulla memoria, è legato al mondo dei dinosauri, al mondo animale, paradossalmente bisognerebbe fare qualcosa per cercare di accompagnarlo a sviluppare ancora di più questa sua capacità.
2: Probabilmente, Marco, sarà anche il fatto che la madre, mia figlia, quando dall'asilo è passata direttamente in secondo, non le hanno fatto fare la prima, perché già sapeva leggere e scrivere all'età che si esce dalla...
1: Cioè l'unico ignorante eri tu in da famiglia, dica, va!
0: Ma come ti permetti?
2: Guarda che nella famiglia l'ignorante ce l'ho, cioè i miei nipoti da parte di mia figlia e di mia sorella,
1: Capruccio,
2: e chi sia mio fratello all'ultimo.
1: Ma perché l'hanno fatto i sangue, vabbè, ciao amico mio, diamo un po' di spazio pure ad altri, grazie.
2: ma l'ultima cosa, sì. Rosa, ma ancora andando a denunciare Stefano De Martino per abusi del suo.
1: Io denunciai X, che si è pigliato le mie facce, sono più grande io di Stefano, quindi insomma lui,
0: ma tu ti sei
1: lui che ha copiato la mia bellezza. Lui ha copiato, è lui ha copiato. Vabbè, 081, pronto.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Il problema comunque siamo noi genitori.
1: Perché?
2: Cioè qualsiasi cosa, no? Andiamo per. No, non fa questo, no, volietto, no, non lo fa, ci vorremmo noi.
1: Vabbè, dipende dalle mamme, dipende dalle mamme.
2: Sì, il problema siamo noi. Però
1: io penso che sia un complesso che hanno alcune mamme di servire, cioè per forza, quindi di rendersi così indispensabili che non fanno emancipare i figli. Secondo me.
2: Certo, il problema secondo me siamo noi, che a noi ci ricevono proprio vaffa di cioè a noi no, capite? Chi è il problema? Però per esempio a me sono tutti e due, fanno tutti e due l'università, però comunque una tipo per esempio di la famosa concert a lavorare nelle duette, un'altra praticamente fa promotrice praticamente di prodotti a Firenze, quindi comunque.
1: Senti, che anni hanno le tue ragazze?
2: Una 24 e una 19.
1: Sì, ma ti raccontano con i fidanzati queste cose qua, come vedono qualcuno oggi? Sono fidanzate?
2: No, a me nessuno di tutti e due sono fidanzate. Quindi, perché dicono che proprio non ci stanno proprio mentalmente. Cioè, non è, dicono che a meno così dicono, dicono che cioè, i ragazzi vivono tutto quanto, che nessuno più fa.
1: Vedi, pure lui ha la stessa età mia, dei ragazzi che cioè, non ci pensano proprio, dicono papà, ma non.
2: No,
1: non
2: ma a me la più grande dice che io sto bene così. Che,
1: ah sì, che stanno bene da soli, questo è poco mai sicuro.
2: No, sì. Perché dice che ci mettere vicino a qualcuno.
0: Perdonatemi, nutro sempre il sospetto che voi essendo il papà, le figlie magari hanno un po' più di difficoltà.
1: Marco, ma non è più
0: anche un'avventura.
1: Le ragazze parlano con i genitori.
0: Sì, sì, vabbè, io
1: parlano, si non un quadro corso che ti racconto. Vabbè, caro, grazie. Più corso, allora che non ti racconto niente.
0: Va bene, piccola pausa per noi, ragazzi. Torniamo tra poco. 342 00 00 100 per dire la vostra. State con noi.

0: con un remix di Calvin Harris e la lamentela di Rosario in sottofondo. Che è successo? Quando fai così ti stai lamentando come un vecchio, che succede?
1: Che vuoi? No, se tu come fai la mandata? Stiamo parlando di queste cose così alte, così cose, parliamo delle asciugamani sulle sdraio.
0: È ben importante.
1: Quando vado alla piscina, trovo l'asciugamano in coppa cosa. Ma da quale piscina mai? Da quale piscina?
0: Non dire cose nelle orecchie che non si possono ripetere.
1: Non si possono ripetere.
0: No, la cosa è che tu vai, per esempio, in un villaggio vacanze, vai in una struttura e.
1: Ma chi poi ma che te ci va gente come te che te ognuno
0: vabbè,
1: che te ne so.
0: Ma l'altro
1: Ugo,
0: giorno.
1: Da Ugo Proie, capito?
0: Ancora sto Proie. Vabbè, fissato. A parlare di chi che fa du Franco Diello, ogni anno si fa la vacanza, poi capito? Franco! Da
1: 400 anni, Franco!
0: Franco, chiama!
1: 400 anni.
0: Chiama.
1: Mi devi sopravvivere, Franco.
0: Poveri, perché deve raccontare poi.
1: Deve raccontare, più che raccontare, deve pagare.
0: Dei soprusi.
1: Pronto? Pronto?
2: Fratelli.
1: Dullo,
0: è diventato il Papa quest'altro.
1: Dimmi.
2: Ti benedico.
1: Dimmi, pure tu hai una ragazza, quanti anni ha tua figlia?
2: Mia figlia? Che 30 anni.
1: Becchia a te, becchia, tenere pure i figli a te.
2: Tengo anni pochini che è troppo bello.
1: Sei nonno.
2: Però sai, io stamattina sai che volevo fare? Mo non è attinente alla cosa. Dato che quando sono giunto in aeroporto alle 6 del mattino, no?
1: Sì.
2: Ok? Vado sempre al bar a Piazzetta Capo di Chino, dove abiti tu, non faccio il nome, non lo so se si
1: può. Bar Umberto, sì, dimmi.
2: Ah, ok. Avrete mi è passato per capo che io ti volevo lasciare pagato la colazione.
1: E fai bene, e fai
2: no, però con il senno di poi non sapevo se tu quando scendi magari passi dal bar o tantomeno non potevo avvisarti stamattina in sera.
1: Non ti preoccupare, che lui rimane ammacciato, non ti preoccupare.
2: No, ma seriamente, guarda, sto passando.
1: ma tu ti fermi mai al parcheggio là c'è il posteggio dei.
2: No, no, ma so a parte no, ti dico la verità. Non
0: sì,
2: non
0: ma posso darti un consiglio, ma invece di lasciare questi soldi per
1: fatti,
0: la colazione, ma che ne so, investili in Bitcoin, la criptovaluta di Trump,
1: un Bitcoin.
0: Ma tu a un euro che vuoi lasciare la cosa, prendi e fai un carosello, fai.
2: Ma posso parlare pure, ma piscina, voi lo sapete, no? Io vi voglio bene, io posso venire pure se quando staccate di volta a barra tutti e due, dando lavoro.
1: Non c'è problema, non ti preoccupare, ti vogliamo bene comunque.
2: Io vi voglio bene, ovviamente, ma lui dice, a me un po' ma vado qua a Burtice, lascia tutti i casi.
1: No, troppo lontano pure. Vabbè, ciao Carmine, ciao.
0: Quando bello, vuoi ti aspetto, ciao caro. Va bene, ci sono poi altri vocali da sentire al 342 00 00 100, e se volete dire la vostra 081 546 6873. Un po' i lavoretti che avete fatto quando eravate più piccoli, minorenni o studenti semplicemente, per arrotondare o per fare la fantomatica esperienza, no? Forse oggi
1: Posso guardare per un nonno la paghetta, così
0: certo, anche perché poi diciamo che è una filosofia un po' di famiglia, no? Quella che c'era la figura del padre che prendeva il figlio e ti mandava a fare qualche cosa, che poi io l'ho sempre trovato una cazzimmata, perché
1: a me pagava lui per fare la mia vita.
0: Ma per te il concetto era diverso, perché si cercava di evitare di farti fare cattive frequentazioni, no? Lasciandoti disimpegnato.
1: Lavoro in nobilità, Marco, ti svegli presto la mattina, sei sul tuo must, porti rispetto, torni la sera a casa.
0: Secondo me questa filosofia è figlia di tutta una metodologia che poi ha devastato il mondo del lavoro oggi, cioè che tu ancora oggi ti trovi con certe filosofie, vedi,
1: disciplina, vedi come sei venuto tu, non sei disciplinato, cioè
0: ma la disciplina.
1: Ci vuole la disciplina.
0: La battaglia per i diritti non è disciplina. Vabbè, disciplina. Siamo alla frutta, ragazzi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Non ce la fa.
1: Vabbè.
0: Ce la fai?
1: Non parlo, vai avanti, vai.
0: No, Zaccaria stava cercando di capire dai suoni che cosa stava succedendo.
1: Stiamo mangiando, secondo me.
3: Ciao, Rosa, buongiorno. Adesso per tema da Napoli. Guarda, Rosa, tu stai ancora un buongiorno vocale. Allora, se vuoi essere risposto, sì. Un buongiorno, le manna via social.
0: Ah, è bravo,
1: Per il fatto dei saluti. No,
0: entri in un bar, tagli il bar nella storia, scrivi buongiorno a tutti e vedi che ti rispondono.
1: No, ma la cosa che mi fa ridere è il terrore nella faccia di chi stai salutando. Cioè, tu saluti a uno e chi si guarda e dici, ma non ci conosciamo, perché mi stai salutando? E vedi il terrore nella faccia.
0: Forse si pensano che cercherai qualcosa di
1: soldi. Ma pure nel mio palazzo vennero delle persone giù, no? Che affittarono il locale giù. Sai, i prezzi 4-5 là fuori, arrivai e dici, buongiorno, così tal'ere. Guardavano fra di loro, guardavano a me, dice, dice, perché chi ci ha salutato? Cioè,
0: ma chi è?
1: Ma proprio l'educazione la cortesia.
0: Va bene, andiamo al telefono, pronto?
1: È caduto, vai.
0: Poi andiamo a vedere altri messaggi, sempre quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Marco, quando sei al dolce fai un fischio, dice Enzo. Al momento siamo ancora alla frutta, per fortuna, dai. Buongiorno Marco, il carosello è un antico gioco equestre, il napoletano carusiel è quello che in italiano si chiama salvadanaio.
1: Glielo volevo dire pure io, lui insomma lo dice
0: o carusiel,
1: quelli là che parlano il napoletano italiano, cioè, di solito quei pomelesi così, vogliono parlare napoletano, parlano così. O carusiel, il carosello è quello là, insomma. Nata cosa,
0: ma non hai detto
1: carusiel, però no, non l'ha detto per ignoranza, l'ha detto perché sa lo snob parla così, fai un carosello, così dice.
0: Vedi, se non deve sempre offendere,
1: come lo dite voi,
0: come lo
1: dite
0: voi,
1: uno chiama
0: Rattuso e chi ne si piglia colle, capito come funziona?
1: Si piglia colle, è una medaglia,
0: vabbè, fermi là che è meglio.
2: Rosa, mo passi un parumberto, un bagapigliaia con la

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità!
1: Le cene all'aperto!
2: Le angurie freschissime!
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole!
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a scoprire ancora che cosa ne pensate alla fine di questa prima ora, un po' dei lavoretti estivi, visto che da questa ricerca effettuata sembrerebbe che, a dispetto delle apparenze, le nuove generazioni siano abbastanza dedite al lavoro estivo, a un lavoretto.
1: Cioè, la notizia è che ci eravamo fatti un'idea sbagliata di questi ragazzi.
0: Sì. Magari, ecco, alcuni di loro hanno trasportato questa attività lavorativa nel digitale, no? Che, ecco, forse dà meno un'idea di fatica, di lavoro, di manualità. Però, insomma, sono personalità che sfruttano comunque il tempo a loro disposizione.
1: A proposito dei social, ti ricordi in Australia che è stata la prima a togliere i social ai ragazzi, no? Che è stato un po' esempio per tutti quanti, hanno tolto i social ai sedicenni, che non così è stato, ormai è più di un anno, è un annetto che hanno fatto questa cosa, e beh, è stato un vero e proprio flop. Per il proprio flop, perché praticamente dice che fra pseudonimi, nomi prestati ed altro, i ragazzi hanno continuato a stare sui social. Quindi, ragazzi, non c'è sta niente da fare, pure si faccia da legge, non riusciamo a combatterla sta cosa. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Oui, sì, ciao bella.
2: Scusatemi se io mi chiamo sempre.
1: Non ti scusare sempre, sennò non chiama. Perché ti scusa?
2: Ti devo dare il buongiorno a questi ragazzi che ci fanno la compagnia.
1: È bravo.
2: Scusa, forse qualcuno dice, ma che tu non stai niente da fare.
1: Perché? Che te ne fai sabato?
2: Io voglio fare compagnia a voi e voi fate compagnia a noi.
1: Grazie.
2: Ma ognuno che dice ne vanno a faticare, che sticca oggi.
1: Oggi pare che vanno a lavorare, uno su due, sta sempre a ricottare, 50% è ricotta.
2: Se non vanno a lavoro,
1: i cellulari
2: chi su cazzo?
1: Il babbo.
2: A criterio le serate che vanno a trascorrere in discoteca e cose. Non sai che hanno faticato, secondo che.
1: Ma non lo so, perché pare che le discoteche stanno in crisi, pare che non vanno più a ballare qualcuno. Però,
2: però fanno buone.
1: Pare.
2: Stanno troppo stanchi qualcuno.
1: Non lo so, non ci piace la discoteca.
2: Senti, scusatemi, volevo fare un saluto al signor Franchini, che l'ho sentito. Un saluto a Marinella. E poi voglio dare saluto ai tassisti e ai camionisti, a
1: vabbè,
2: tutti qua e tutte le persone che ci ascoltano. Scusatemi.
0: Sì, però di ai tassisti e ai camionisti di rispettare il codice della strada, che a volte fanno cose un po'.
2: Ecco.
0: Bra, diglielo tu, che io non glielo posso dire, diglielo tu.
2: Devono stare attenti, devono guidare, insomma, non hanno furia, insomma, devono stare attenti, devono ascoltare, però devono fare le cose con criterio, perché.
1: A me pensi i camionisti, cioè se andando belli i camionisti, a me fa cazzate i camionisti, vabbè. Non andare tacchi, facete che lo pulite voi.
0: Ma io non ho detto niente, l'ha detto lei.
1: Ciao
0: cara, ciao. Allora, facciamo gli auguri ad Anna da parte di Mario, Brian e di Pio, il nostro mitico Pio. Anna, tantissimi auguri anche a te. Buongiorno ragazzi, io quando vado al lavoro vado a piedi a casa, sono circa 400 metri, ma ci impiego quasi 20 minuti, mi fermo vicino a tutte le attività e non ti dico le persone che incontro. La mia ragazza mi dice sempre, mamma, tata fa... Vabbè, insomma, è molto sociale, molto, cioè, ci mette una vita... Ci mette una vita a camminare perché a fare il tragitto, perché conosce tutti. Pronto?
3: Buongiorno, Maurizio da Pianura.
1: Ciao Maurizio.
3: Allora, volevo prima, con un po' di ritardo, fare gli auguri a Marco per il suo matrimonio.
0: Grazie, caro.
3: Purtroppo non ho modo di ascoltarvi durante la settimana.
1: Oh.
3: Allora, io volevo invece parlare, perché qualcuno ha chiamato per il fatto della memoria, i bambini, che comunque, diciamo, questa bravura in tante cose.
1: Sì.
3: Io mi ricordo che quando ero piccolo, io siccome, diciamo, ho frequentato una scuola dove, diciamo, comprendeva sia asilo, elementare e medie, quindi era, diciamo, una scuola, e mi ricordo che quando ero all'asilo, io da piccolo, insomma, mi piaceva molto, molto cantare, un po', diciamo, animare un po' la situazione. Mm-hmm. E mi ricordo che la maestra dell'asilo mi faceva cantare sempre la canzone di Goldrake, perché, insomma, era difficile, soprattutto poi un bambino di 3 anni mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, insomma, voglio dire,
0: difficile. Bella però.
3: Che cosa successe? In tutto questo, quando io passai in prima elementare, sì, un bel giorno venne l'insegnante dell'asilo e disse alla mia insegnante che io dovevo ritornare all'asilo, ma non perché non ero idoneo per la prima. Infatti, secondo me, sta cosa è capitata solo a me in Italia. o nel mondo, chissà, non so, non voglio peccare di presunzione, dissero perché non avevano trovato un bambino che praticamente, insomma, era bravo ad animare, diciamo, gli altri bambini. Cioè, loro che erano i maestri non sapevano fa. Ed io praticamente ci rimasi molto male, cioè, ma come ne
1: ma a te è capitato così? A me invece sta cosa che faccio di animare, mi è andata sempre contro, perché pigliavo sempre duio. Cioè, sto fatto che per se tu facevi le battute e animavi la classe, che ti devo dire, oppure mi interrogavano sui promessi sposi, io li raccontavo a modo mio, no?
0: Vabbè,
1: così due a tavolo.
0: Se raccontavi i promessi sposi a modo tuo, il due ci stava, perché non avevi.
1: Sì, ma io non sbagliavo, io la mettevo soltanto in maniera ironica. L'altra volta feci un tema e lo misi in tono ironico, così mi metteva due. Un'altra volta vicino alla lavagna,
3: non ho capito chi tu eri portato per il teatro, capito? Chi è il problema?
1: No, proprio mi smorzavano proprio.
3: Nessuno, però nessuno capiva, capito?
1: Esatto, bravo. Così per capire il talento dei propri alunni, va, insomma. Un'altra volta andai vicino alla lavagna, mi chiamò, cadde la penna a terra, e io dissi soltanto, ti giuro, non avevo intenzione di fare. Dissi, professoressa, è caduta la penna. La classe, una grande arrasata, quasi l'applauso. Lei ridendo, vai cretino, vai a posto, due, insomma. E mi rimane, ha fatto buono, chi l'ha? Questo è. Tu c'è cioè, un tuo andando opera fosse.
0: Vabbè, sai, però magari l'intenzione c'era.
1: Per
0: ciao
1: dire.
0: Caro, un
1: ciao,
0: bacio.
1: Amico, ciao,
0: fermi
1: ciao,
0: lì,
1: ciao.
0: Ragazzi, chiudiamo questa nostra prima ora. Ci sono le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi il meteo e poi con noi fino alle 13.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ancora un omicidio nel cuore di Napoli. Nella notte, intorno all'una, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in zona Porta Capuana per un uomo classe 93 attinto da un colpo d'arma da fuoco. La vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. All'immediata ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter proprio in quella zona. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato fermato ieri dai carabinieri di Napoli a Ischia, ritenuto il responsabile del raggiro con cui il 27 giugno sono stati sottratti 11.000 euro in contanti e monili d'oro a un'anziana fingendosi un carabiniere. Il giovane di Orta di Atella è indagato per truffa aggravata ed è stato fermato in via Enea mentre cercava un'altra vittima. Un'altra persona infatti aveva già preparato in un pacchetto per un valore complessivo di 30.000 euro. Dallo smartphone sequestrato al minore è emersa una chat nella quale un interlocutore lo stava guidando passo dopo passo fino alla porta di casa della vittima designata. E sempre cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo è indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapina aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato poi in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. Mondiali, passa a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari ma grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto che battono rispettivamente Ghana ed Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione sul nostro territorio e dunque sulla Campania il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con ampi spazi assolati e cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 33-35 gradi. Da segnalare il vento che soffierà sostenuto specialmente sulle zone costiere con mare nel complesso poco mosso, un po' di vento a tratti anche nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: 4 luglio, tra le altre cose, giorno dell'indipendenza americana, e noi ci siamo con voi fino alle 13. C'è lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando magistralmente la parte tecnica. E seconda ora, altro giro di informazioni, di notizie, di curiosità.
1: Se parliamo della, parliamo delle carceri, parliamo di, della popolazione carceraria. In Italia, mo stavo vedendo una cosa che ti rimane turbato. Scusa un attimo, se trattino un attimo, eccolo qua. Ci sta questo qua, il business delle recensioni. Vabbè, un detenuto su tre è in cella per droga. Così la stretta sulle sostanze alimentari in sovraffollamento e punisce i giovani per la cannabis. In Italia le carceri sono piene per
0: chi
1: spaccia la cannabis, praticamente chi la consuma, chi la spaccia. Ecco i dati, vi dico, al 31 dicembre 2025 detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 63.499, in aumento rispetto agli anni precedenti che erano 61.361, quindi sono aumentati di 2.000 e disperi. Di questi 13.000 risultano detenuti esclusivamente violazione dell'articolo 73 del testo unico, che sarebbe detenzioni a fini di spaccio.
0: Ok. Va quindi bene. Grossi quantitativi di droga finalizzati alla vendita.
1: Insomma, c'è la modica quantità che comunque si va in galera, comunque oggi con la nuova regola, pure se ti fermano con 2 grammi di hashish, pure comunque stai passando guai. Altri 6.807 si trovano in carcere per reati associati al 73 e 74 del codice per associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze, mentre 1.000 persone, comunque alla fine il 34% della popolazione detenuta in Italia è per queste, questi reati qua. Cioè, se si legalizzasse la cannabis avremmo

0: fatto una sorta di fuoco di fila al Teatro San Carlo, tra capire se gli piace Lukaku, se gli piace De Bruyne, come giocherà la squadra e chi giocherà in porta e chi, insomma, tutte le curiosità che ci stiamo portando avanti da circa 40 giorni. Io credo che l'aspetto del mercato comincia a diventare poi la cosa più importante, la cosa più importante in assoluto.
1: Assolutamente, entrambi i mercati, tra l'altro, perché io faccio sempre una divisione tra mercato in entrata e mercato in uscita. Manna è stato molto chiaro, ovviamente, su quella che è questa lunghissima lista di calciatori che sono in uscita. Poi, tra l'altro, c'è anche curiosità, no, Gianluca, di capire se effettivamente Allegri convocherà tutti per Di Maro, oppure ha delle idee già chiare su alcuni giocatori che sono a prescindere fuori dal progetto Napoli e che potrebbero anche non partire direttamente per Di Maro, visto che al netto di quelli che sono al mondiale o che sono stati al mondiale e che non ci saranno, insomma, il ritiro di Di Maro si avvicina ad essere superiore alle 30 unità per quanto riguarda i calciatori, quindi un numero anche importante da dover gestire.
0: Una scrematura sarà fatta, nei limiti ovviamente sempre di garantire a tutti i contrattualizzati del Napoli le norme e i regolamenti minimi, cioè, se rimarranno 6-7 giocatori comunque a Castelvolturno saranno sicuramente seguiti da un allenatore professionista, preparatore fisico professionista, eccetera eccetera, però io non credo che ne porti 40 o 35 o anche 30 in quel di Di Maro. Fai conto che a Di Maro sicuramente sono cioè il Belgio che ancora sta giocando, quindi dobbiamo escludere assolutamente De Bruyne,
1: certo,
0: e Lukaku. Gli altri hanno finito diciamo tra fine giugno e inizi di luglio, diciamo nella prima settimana di Di Maro dobbiamo escluderli, e poi vediamo gli altri. Non credo che nell'immediato, mi sembra di aver capito tristemente, aggiungo io tristemente, non dobbiamo fasciarci la testa, ma insomma non credo che facciamo i salti di gioia su quella che è stata invece una bellissima operazione da parte di Manna, di riuscire a trovare e individuare in Ghila e Calaili due.
1: Mi hai anticipato il quesito futuro.
0: Sì, Riccardo, molto interessanti, davvero molto interessanti, ma le cifre se sono assolutamente vere quelle che abbiamo letto per gli accordi che stanno trovando direttamente sui giocatori, certo, oltre che poi quelle con il club Milan e Inter, che Napoli ci può far poco, cioè se Ghila prende 5 milioni all'anno in Milan, il Napoli ci può far poco.
1: No, assolutamente, sono cifre che in questo momento, al netto poi della bravura del calciatore, ne abbiamo parlato tante volte, e per Ghila e ci aggiungo soprattutto per Calaili, che secondo me è un prospetto destinato a crescere in maniera importante se trova la quadra tattica, in questo caso se la troverà Chivu qualora dovesse essere poi ufficializzato dall'Inter, ma stiamo parlando di cifre che in questo momento non sono nella disponibilità del Napoli, non so neanche se il Napoli abbia poi intenzione, avendo la disponibilità, di dare 5 milioni di ingaggio netti a stagione a Ghila, che possono essere 4,5 più bonus. Anzi, il Napoli in questo momento forse è nel versante opposto, cercare di prendere calciatori che magari abbiano degli ingaggi più contenuti, che ti possano poi garantire anche rivendibilità poi nel futuro prossimo. Per questo dico io, e credo tu possa essere anche d'accordo, magari è vero, siamo dispiaciuti perché stiamo parlando di due calciatori che avrebbero portato e aggiunto qualcosa di importante al Napoli, però aspettiamo di capire anche quelle che potrebbero essere poi le alternative che Giovanni Manna e il Napoli caleranno qualora non dovessero arrivare Ghila e Calaili, perché poi alla fine le valutazioni verranno fatte solamente al gong, e forse neanche al gong dopo qualche mese di partite.
0: No, ma se tu consideri in aggiunta al discorso, al ragionamento che facevi, cioè Ghila va a prendere, non voglio dire il doppio di McTominay, ma insomma stiamo parlando
1: appunto
0: di cifre davvero davvero incredibili.
1: Chi glielo spiega poi a McTominay questo?
0: Che oltretutto è in trattativa per un eventuale ipotetico rinnovo, quindi ti lascio immaginare, non è semplicissimo sotto questo aspetto. Le alternative le abbiamo lette, e ribadisco, hai parlato giustamente di due mercati paralleli, non facilissimi, tutt'altro che semplici, però il Napoli parte da una buona base, ma soprattutto a tutti i ragionamenti che noi possiamo fare in entrata e in uscita c'è un aspetto fondamentale, e dobbiamo capire Allegri cosa pensa,
1: esatto,
0: cosa c'è in testa Allegri, al di là di quelle che sono poi le risultanze bilancistiche di mercato del Napoli.
1: Assolutamente.
0: Come vuole giocare Allegri? Di chi ha bisogno? Ha bisogno di Alisson, Santos, di Meret, vuole giocare con il 4-3, quindi anche di Noah Lang, vuole giocare col 3-5-2 e chi è la punta

0: Lukaku resta. Insomma, ragazzi, veramente sono tantissime le gli interrogativi, i punti di domanda sui quali poi va sviluppato tutto il ragionamento.
1: Giusto, giustissimo. Caro Gianluca, è sempre un piacere, un onore. Noi ti ritroviamo lunedì, giusto?
0: Sì, sì, se Dio vuole siamo a bar dello sport.
1: Assolutamente. Lunedì mattina
0: e poi seguiremo insieme la conferenza,
1: sì, della presentazione
0: della Radio Gol, esatto, della presentazione della nuova maglia.
1: Ti aspettiamo ovviamente lunedì perché apre i battenti il bar dello sport. Caro Gianluca, buon weekend, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio forte, buon proseguo a tutti, ciao ciao.
1: Grazie mille a Gianluca Vigliotti, che ritroverete lunedì mattina qui con il bar dello sport a partire dalle ore 9. Caro Gianluca Miranda, che saluto ovviamente in redazione, noi torniamo a parlare di mercato, perché insomma l'abbiamo detto, Ghile e Calaili sembravano vicini al Napoli, sembra che andranno verso lidi diversi. Per fare un bel punto di mercato ci affidiamo al collega della RAI, Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Buon pomeriggio a te. Insomma, questi due profili sembravano vicini al Napoli che però in questo momento, ma non è stato chiaro, dobbiamo prima vendere prima di acquistare, e rischia il Napoli di vedere due obiettivi quindi di fatto sfumare, al netto poi che ce ne sono tanti altri in questo momento sul taccuino del direttore del Napoli, però insomma questo fa capire anche il momento un po' di stallo che sta vivendo il club partenopeo.
2: Ma questo sicuro, è chiaro che comunque adesso pare che sia definitivamente sbloccata per fortuna anche la questione legata ad Allegri, perché è chiaro che comunque ci deve essere un'ufficialità per quanto riguarda il nuovo corso del Napoli, e il Napoli è in una situazione secondo me dove ci sono giocatori che necessariamente devono andare via, altri che stanno rientrando, come può essere appunto Lucca, che è stato un acquisto molto importante la estate scorsa e che comunque il Napoli non può permettersi di deprezzare, e quindi diciamo che c'è parecchia carne al fuoco
1: sì.
2: Per quanto riguarda il Napoli, io credo che ci sia anche la volontà in qualche modo di abbassare un po' anche il tetto ingaggi.
1: Tetto ingaggi ed età media, secondo me, questi sono, bravo, i due obiettivi che si è posto il Napoli.
2: Sì, perché già questa sera, l'abbiamo detto a Dribbling poco fa su Rai 2, il Napoli De Laurentiis è andato a vedersi la Svizzera perché c'è Zambi, che è sicuramente un giocatore che stanno seguendo, è un centrocampista sicuramente molto forte del Friburgo, e poi l'altro giocatore che sicuramente è nel mirino del Napoli e Boadi del Marocco. Stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che gioca nel Lille, ma è già un ragazzo che ha fatto vedere grandi
1: se nomi. Il Napoli dovesse riuscirci a prendere questi due nomi, sarebbero due colpi enormi secondo me per il tanto per il presente quanto per il futuro, Paolo.
2: Esatto, quindi vuol dire che c'è una programmazione da parte, una volontà di qualche modo di ricostruire un ciclo, di abbassare, come dicevi tu, l'età media, che significa anche abbassare un po' il tetto ingaggi, e di conseguenza senza, perché è chiaro, perché bisogna anche ricordare che Napoli farà la Champions League, quindi ha due obiettivi l'anno prossimo, e quindi senza neanche abbassare la qualità della rosa.
1: No, giusto, che poi tra l'altro noi ovviamente ci occupiamo di Napoli, affrontiamo quelle che sono le tematiche del Napoli in ambito in questo caso calciomercato, ma non solo, però se poi Paolo allarghiamo un po' la panoramica a quelli che sono i club di Serie A, insomma l'immobilismo è un po' esteso a tutte, se poi ovviamente togliamo in questo momento il Milan che ha deciso prima di fare mercato in entrata, poi inevitabilmente dovrà fare mercato in uscita, si parla della possibile cessione di Leao per cifre importanti, lo stesso Pulisic non è certo di restare in rossonero, e ci aggiungiamo poi il Como che ha speso, sta spendendo, ma si è ripreso ovviamente Nico Paz, che è un giocatore ovviamente decisivo per i comaschi. Tutti gli altri club di Serie A mi sembra comunque stiano vivendo un po' lo stesso momento di stallo che sta vivendo il Napoli, cioè è un mercato un po' fermo in Serie A al momento.
2: Assolutamente sì, un po' condizionato anche dal mondiale, perché le valutazioni dei giocatori, almeno di molti dei giocatori, dipendono anche da quello che viene fatto al mondiale, perché noi prima parlavamo di Manzabi, se tu lo prendi, quel centrocampista della Svizzera, prima del mondiale,
1: certo,
2: ha una valutazione diversa rispetto a ora, no? Stesso discorso magari al contrario, se vediamo la Juventus, che ha David, che stasera giocherà appunto con il Marocco, ha fatto 3 gol nella prima partita, quindi magari c'è la speranza che questo giocatore possa magari segnare, per cui entrare in un'ottica di cessione, fare una plusvalenza visto che è stato preso a 0. Quindi ci sono tante dinamiche e poi dobbiamo sempre considerare, lo abbiamo visto per quanto riguarda Palestra, che doveva andare all'Inter, poi alla fine è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto, per cui anche il mercato italiano, diciamo, è anche subordinato a questi mercati qui, che comunque hanno la priorità, come quello dell'Inghilterra.
1: Assolutamente sì, ma anche perché insomma è sempre più consuetudine, no? Diciamoci la verità, Paolo, tu poi che il mercato lo vivi da tanti anni da vicino, che il campionato di Serie A, in generale le squadre di Serie A tendano ad aspettare un po' quelle che sono le occasioni di agosto, cioè luglio è generalmente un mercato un po' più fermo in Serie A, al netto esatto. Poi di qualche squadra che magari ha liquidità, vedi l'Atalanta adesso che ha incassato per Palestra, il Milan aveva comunque una gestione oculata degli ultimi anni ed è riuscita poi a investire questi soldi, il Napoli degli anni precedenti ha fatto delle operazioni a luglio, però in generale se vediamo il trend degli ultimi anni tende ad andare verso le occasioni di agosto.
2: Questo ti dà un po' il segnale di quello che è diventato il nostro, non solo campionato, ma il tipo di mercato, perché è chiaro che tu guarda anche la situazione di Vlahovic, è piuttosto paradossale, nel senso che Vlahovic è adesso è un giocatore svincolato, era stato pagato 80 milioni di euro dalla Juventus e a oggi non ha tutta questa fila di pretendenti, non solo in Italia ma anche all'estero, e quindi da questo punto di vista tutte le squadre, ma anche i top club, sono in una situazione d'attesa. Per me, ad esempio, ci sono due situazioni un po' anomale che riguardano da una parte l'Inter e da parte il Milan, perché l'Inter secondo me ha perso un giocatore molto importante che è Dumfries, l'abbiamo visto anche al Mondiale, e non l'ha perso per tanti soldi, questo è anche il ragionamento. È vero che è andato al Real Madrid, ma non è che è andato al Real Madrid per 60 milioni di euro o al Palermo. E l'altra situazione è che il Milan va a pagare 70 milioni di euro un giocatore che di fatto non è titolarissimo nella Paris Saint Germain e nella nazionale portoghese, che è Gonzalo Ramos, e vuole sacrificare Leao. È vero che è tanti anni che al Milan è finito un po' nel mirino della contestazione dei tifosi, comunque nella sua posizione naturale, che era quella di esterno sinistro, comunque ha dimostrato nel Portogallo di essere ancora un giocatore che può fare la differenza.
1: Assolutamente, sarà una lunga estate, mettiamola così, Paolo, da vivere
2: da qua al primo di settembre.
1: Ha voglia, può succedere di tutto e il contrario di tutto. Caro Paolo, buon weekend e buon lavoro a questo punto.
2: Anche
1: alla prossima,
2: ciao.
1: Grazie mille al collega Paolo Paganini della Rai, con il quale abbiamo fatto insomma un po' di pur parler sul mercato, non solo del Napoli ma in generale delle big di Serie A. Detto questo, noi ci fermiamo, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo con Radio Gol del sabato.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e l'infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Inizia l'ultima mezz'ora di Radio Gol del sabato, ben ritrovati nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Andiamo subito al telefono dove ci aspetta Gaetano Imparato. Grande Gaetano, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te, caro Gaetano. Allora, ci siamo, insomma, è arrivata l'ufficialità finalmente di Massimiliano Allegri, che ci siamo sentiti nelle ultime settimane dicendo, vabbè, forse la prossima è quella giusta. È arrivata poi quella giusta, l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, con tanto poi quest'oggi di annuncio invece per la conferenza stampa di presentazione il prossimo 14 di luglio al Teatro San Carlo. Detto questo, caro Gaetano, visto che tu ne hai visti tanti di allenatori e di presentazioni di allenatori qui a Napoli, che tipologia di umore ti aspetti da parte di Massimiliano Allegri qui a Napoli? Perché lo sappiamo, è un allenatore che poi lui lavora tanto e anche bene con quella che è la comunicazione. Tu come ti immagini che Allegri verrà a presentarsi qui al pubblico di Napoli?
1: A me, io ho un debole per Allegri, non dico che sia il migliore del mondo, ma non sono di quelli anti a prescindere, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, sono due: quando ricorda a tutti dopo le partite, dopo aver spiegato la tattica, ragazzi, ricordatevi sempre che comunque il calcio è una cosa facile. È una cosa facile perché poi ti va a spiegare, a snocciolare le partite che ha giocato e fatto, e questa è una cosa che mi fa letteralmente impazzire. Così come mi fa impazzire la sua verve da toscano battutista, da essere un po' a volte capace di alleviare le situazioni, rendere le pressioni meno pesanti, e quindi anche questa è una cosa positiva secondo me. Tra l'altro, non dimenticate che è stato sotto il fuoco di fila di critiche anche nei periodi in cui la Juventus aveva problemi, non si è scomposto, non si è mai fregato, non ha fatto nessun riferimento. Quindi secondo me sarà una conferenza stampa classica dove Allegri dirà chiaramente che essere consapevole, secondo me, o lo dirà, lo farà capire, che anche lui è sotto esame, perché poi per quanto riguarda l'uomo e l'allenatore Allegri è giunto il momento, insomma, di cancellare un po' di quelle critiche e far vedere che non è solo l'uomo del corto muso e queste cose qua, ma anche uno che è arrivato due volte in finale a Champions League, anche se non l'ha vinto, ha vinto scudetti, ha vinto coppe, e quindi è ora di ricordarlo.
0: La sai una cosa di cui non si parla in questo momento, Gaetano, quantomeno se ne parla poco? Di che rapporto avranno Allegri e De Laurentiis? Perché io, se penso a quella che fu la conferenza di presentazione di Antonio Conte, una delle prime cose che si diceva in generale nell'ambiente Napoli, figuriamoci, due caratteri forti come loro non andranno mai d'accordo, ci saranno diverbi sin da subito. Invece mai un allenatore è andato così da bene d'accordo come Antonio Conte con Aurelio De Laurentiis. Caratterialmente invece, che rapporto ci sarà secondo te invece tra Allegri e De Laurentiis? Fermo restando che con Conte abbiamo visto un De Laurentiis sicuramente diverso in termini di gestione, ma anche di comunicazione.
1: Questa è una bella domanda. Io sono convinto che con Allegri i problemi non dovrebbero essercene, perché, come dicevo prima, il carattere del tecnico non è di quelli là, diciamo, al modo nostro, spuntuto, che va allo scontro e che va a far incazzare il presidente o allo scontro duro e via scorrendo. Tra l'altro non l'ha fatto manco a Milano, se non nelle fasi finali, quando poi la situazione è insopportabile, quindi figura di questa situazione. Beh, per quanto riguarda De Laurentiis, ha detto una cosa giustissima, veramente una cosa particolare. Cioè, lui negli ultimi anni, sia con Conte, che tra l'altro, insomma, non dico che erano quasi parenti, ma poco ci manca, ma in generale, secondo me, ha assunto una plomba veramente da applauso. Io, per esempio, se dovessi dare una medaglia dell'anno del secondo posto, questo, dove fortunatamente il Napoli non è scivolato fuori dalla Champions, come altri club, ha risolto problemi seri durante l'annata, ha fatto lui una campagna acquisti notevole e importante, ecco, bisogna dire che De Laurentiis quest'anno è stato il migliore in campo e dalla copertina. Quindi non vedo perché adesso, poi nell'anno del centenario, possano cambiare gli equilibri e possono cambiare le situazioni. Penso che il centenario, psicologicamente, nella mente del presidente e anche di Allegri, avrà un peso importante. Secondo me, mai come quest'anno, De Laurentiis vuole fare bene, né più né meno come gli altri, però dare un'impronta a un centenario con qualcosa di importante, secondo me, ci tiene, e sarà ancora più attento che in passato, nel recente passato, non avere problemi, ma non ne vedo, secondo me, a molti. Sono altri gli allenatori che possono farti perdere l'estate.
0: Sì, questo è vero, anche, ma basta pensare, insomma, alla alla recente storia proprio di Massimiliano Allegri. La vera curiosità, poi, adesso a prescindere da quella che sarà la conferenza stampa di presentazione, no, Gaetano, è capire anche quali saranno i giocatori cardine di quella che sarà l'idea di calcio di Massimiliano Allegri, che inizieremo a intravedere in quel di Maro. Se tu dovessi sbilanciarti in questo momento, quale credi che saranno i giocatori al centro del progetto di Max Allegri? Perché insomma, ad oggi, se vediamo la rosa del Napoli, è una rosa enorme che dovrà essere in qualche modo poi snellita da Giovanni Manna, ma ci sono secondo te dei giocatori in questa rosa che già da oggi saranno imprescindibili per Max Allegri?
1: Guarda, una cosa che mi piace di questi allenatori, che hanno una caratteristica nel loro DNA, andare subito a puntare sul centrocampo. Quando ancora era a Milano e non si paventava la separazione, lui aveva già chiesto la possibilità di avere Lobotka, aveva già chiesto la possibilità di capire come rinforzare il suo centrocampo, voleva quel giocatore del Bayern Monaco, e purtroppo non arriverà di un anno, non mi ricordo il nome, Gatier, una cosa del genere, sì. Cioè sono quelli che vanno a puntellare la linea di mediana in modo importante, quindi io mi auguro, oltre ce l'ha fatto col Napoli perché ha fatto capire che Rabiot non gli dispiacerebbe, e non solo perché un suo allievo se l'è portato da altre parti, proprio perché Rabiot, qua se bisogna decidere chi è il centrocampo migliore del campionato del mondo in questo momento, secondo me non si fa fatica a indicare Rabiot e pochi altri, quindi certo. Questa è una cosa che mi piace moltissimo, che bada alla sostanza, all'equilibrio, ed è fondamentale. I giocatori che faranno il caso di Allegri sono quelli che comunque assicurano la capacità di essere in campo, di interdire, di essere duttili, cioè di saper fare sia l'una che l'altra fase. E secondo me, partendo dal portiere, Sacarella del portiere a me mi convince poco, penso che Allegri ci abbia poco dentro come, diciamo, come gusto. Però i tipi come Di Lorenzo, i tipi come Rachmani, i tipi come Lobotka, ma neanche ne dobbiamo parlare, non mi stupirei se lui chiedesse l'incedibilità di Anguissa, non mi stupirei proprio. Poi comunque anche in attacco gente posta come Politano, che sono gente capace di fare, ti ripeto, le due fasi, e quindi avere uno chassis in Napoli dove andare in campo, gestire la partita e poi fare quello che deve fare. E questa è una cosa che mi rassicura molto, perché ho visto anche altri allenatori che si buttano su nomi farfalline, fantasisti, goleador e via discorrendo, a volte anche certi direttori lo fanno e poi dopo si pagano le conseguenze.
0: Edano, non ti appassionerà, però io la domanda sul portiere te la devo fare in questo momento, perché insomma, se è vero come è vero che Alex Meret sembra essere destinato a riprendere i gradi di titolare la porta del Napoli, con Milinkovic-Savic invece che appare in uscita, si fanno diversi nomi, no, per la porta del Napoli, si parla di Vicario, di Kovar e ovviamente nome che abbiamo dato negli ultimi giorni, Juan Musso, che è quello sicuramente più vicino e tra l'altro conosce bene il campionato italiano e farebbe anche senza problemi l'alternativa ad Alex Meret. Se ti devo chiedere un nome di alternativa a Meret, chi punteresti?
1: No, non mi devi chiedere un nome, ma mi devi chiedere una versione, perché io sono cattivo dietrologo e lo sto scherzando, sono cattivo, sono dietrologo, sono attento, vedo un po' insomma le cose come stanno.
0: Vai, Gaetano.
1: La versione è questa, secondo me bisogna far rientrare un italiano in Italia, che l'anno scorso al Tottenham ha fatto fasi alterne bene, altri molto molto molto male. Bisogna farlo rientrare in Italia, e c'è chi per lui ha capacità di poterlo fare, soprattutto a Napoli, per dove lavora, e magari se lo piglia la Juventus risolve il problema lo stesso. Però bisogna far rientrare assolutamente un portiere italiano in Italia, e quindi non si va da Meret, perché comunque Meret sta là, c'è la situazione Meret, c'è un procuratore che può risolvere anche un altro problema importante nell'ambito della rosa come Lukaku, e quindi si prende questo Milinkovic-Savic, che quest'anno, l'anno scorso, si è fatto 4-5 autogol, ha fatto 7-8 papri, ha fatto perdere 15 punti al Napoli in porta, lo si prende e lo si manda a quel paese. Questa cosa mi fa male, non perché io tifi per Milinkovic-Savic, ma è una questione di giustizia, così come quando insomma Meret stava in difficoltà, qualche ruccio l'aveva fatto la gente, no, è il portiere dello scudetto, ok, mi sta bene, è un bravo ragazzo, ok, mi sta bene, ma Milinkovic-Savic non mi risulta che va a fare rapine, non mi risulta che stava nel cavo della banca al Vomero.
0: Ci mancherebbe, non fa il basista, ecco.
1: E quindi a fare il basista, e quindi mi sembra una cosa un poco campata in aria. E quindi secondo me Allegri c'entra poco o niente in questa situazione, spero che alla fine comunque, se gli sta bene Vicario, se lo tenga, però è una situazione che veramente mi ha stupito.
0: In negativo, però, da quello che sento.
1: Sì, ma stupido in negativo, perché queste cose io gli ho fatto la gavetta, non si facevano neanche quando stavo sui campi vicino Castellammare e così.
0: Bene, bene, bene. Gaetano, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, perché insomma sulla questione portiere sei stato assolutamente chiaro e limpido come sempre, però ci sono delle priorità in questo momento per il mercato del Napoli, al netto di Ghile e Calaili che sembrano ormai sfumati e al netto delle cessioni che Manna ha ribadito essere in questo momento cruciali per il Napoli, anche per liberare quelli che sono poi gli slot in lista che serviranno, io ti chiedo delle priorità secondo me per questo Napoli. Abbiamo parlato di Rabiot, però credo che si parli poco anche dell'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e trovare un'alternativa tatticamente idonea a Di Lorenzo secondo me è una cosa estremamente difficile per quello che fa Di Lorenzo in entrambe le fasi.
1: Sì, sono d'accordo con te, però là va detto anche un'altra cosa, che bisogna, penso che lei che già lo sappia, capire se vuole giocare a 4 o a 3. Però ciò non toglie che o giochi a 4 o giochi a 3, comunque lì un altro esterno ci vuole, perché a destra non ne abbiamo, mentre invece a sinistra sono strafelice di averne 4, se vogliamo 3 di sicuro. Oliveira, guai a chi mi tocca Oliveira, stesso discorso degli altri interditori.
0: Ma lo preferisci esterno tra i centrali di difesa tu, Oliveira?
1: No, Oliveira è un esterno, si viene adattato a centro, a volte fa bene, a Montiel ha fatto male, però è un esterno di difesa e ci ha fatto vincere il campionato con Conte, perché quando è mancato lui si sono ballati un po' i sorci rossi a centrocampo quando andava a dare la mano lui. Abbiamo Oliveira a sinistra, abbiamo Gutierrez che è un mezzo Oliveira per quanto riguarda interdizione, ma ha piedi più buoni, e poi ci sta Spinazzola che soprattutto i piedi difende poco e sta lì sulla sinistra. Inoltre non so se resta Lang, c'è pure Santos a sinistra, c'è una varietà di giocatori che puoi assemblare a seconda l'avversario del gioco che vuoi fare, che abbia a destra non c'è molto. Io penso che chi deve andare a coadiuvare Di Lorenzo è la caratteristica dell'israeliano, mi dispiace che è saltata, perché è uno bravo nell'interdizione, un elemento che Di Lorenzo insomma a volte, soprattutto negli ultimi anni, un po' ha lasciato a desiderare. Però se facessimo il calcolo dei punti nati sull'asse a destra grazie a Di Lorenzo e Politano, soprattutto sì, di Lorenzo e i suoi inserimenti, avremmo una caterva di punti che ci può far vincere altri due scudetti. Quindi serve uno esterno lì, gradualmente posizionarlo in quella posizione, senza che De Lorenzi poi lo metti in naftalina, ma che comunque si inizia anche un turnover in quella situazione.
0: Assolutamente sì, ma anche questa un po' è la difficoltà, sai, del mercato, no, Gaetano, di cui stiamo disquisendo, perché è ovvio che il Napoli deve trovare in questo momento delle soluzioni per l'immediato, ma inevitabilmente devi trovare anche un'ossatura che poi ti consenta di fare cose importanti nei prossimi anni, perché il Napoli, al netto di quello che poi succederà con Massimiliano Allegri, credo sia giunto anche un po' al punto di dover pensare ad un ricambio generazionale di calciatori che qui a Napoli hanno fatto. Tu non sei d'accordo su questo?
1: Ascoltami, non sul fatto del discorso generazionale, sono d'accordo con te, bisogna...
0: No, ma non di cedere in questo momento di Lorenzo e Politano, di trovare calciatori che li affiancano e che possano poi diventare futuri di Lorenzo, Politano, Anghissalo, Botka, questo è il discorso che faccio io.
1: Sì, su questo sono d'accordo, assolutamente, su questo sono d'accordo, devi acquistare... Non vai a acquistare altri di 30, 31, a meno che non ti faccia una differenza, perché anche se compri uno di 30, 31 anni e gli fai un discorso triennale, questi a 32, 33, 34 già, questi giocano comunque alla grande, perché non si è vecchi a quell'età. Il discorso del ricambio generazionale, sono d'accordo con te su questo fatto che comunque vai a prendere giovani che poi dopo devono servirti quando gradualmente, quando davvero sono spompati come un limone, vanno a salutare, vanno in Arabia dove vogliono loro e li ringraziano perché sono serviti alla causa. Io invece vedo che proprio questo ricorso generazionale, via discorrendo, ci vuole far perdere delle pedine che sono dei pilastri ad oggi e possono essere dei pilastri nel Napoli dell'anno prossimo, perché noi diciamo ragazzi stiamo attenti perché questa squadra è competitiva, basta aggiustarla, è competitiva, ma se non sposti i pilastri e già ce ne sta uno mancante al centrocampo, certo. E poi vai a spostare i pilastri, qualcuno lo vuoi a vendere e questo così non è più competitiva, ma ti devi arrangiare, quindi bisogna stare attenti. Poi quando si dice c'è una pletora di persone da vendere, è verissimo, ma sono tutte persone che non rientrano nei piani di quest'anno, i Lindstrom, i Gonge, quei nomi di aiutami che non mi ricordo la vecchia
0: età. Ah, Kajust, Lindstrom, ne tornano tantissimi.
1: Questa lì è quella che va assolutamente liberata, certo. Anche perché da poco si libera. Però tutti il resto attorno, tranne Mazzocchi, io venderei anche Gilmour, qualcun altro, quelli sono giocatori che stanno sul mercato e quindi certo. O li vendi o non li vendi, ma sono utili alla causa.
0: Giusto, giusto. Caro Gaetano, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ti auguro un buon weekend e alla prossima. Grazie sempre.
1: Ciao ragazzi, buon fine settimana anche a te.
0: Grazie, ciao. Grazie mille a Gaetano Imparato. Noi tra un poco ci fermiamo, poi ci saranno ovviamente gli highlights, l'informazione con Gianluca Miranda. Voglio anche leggere qualche messaggio in questo momento su WhatsApp che sta arrivando. Scrive per esempio Carmine, mi dice: mi aiuti a capire perché la Roma, che doveva fare 60 milioni di plusvalenza, non le ha fatte. Non ho capito qui se è scritto sta prendendo calciatori importanti e il Napoli no. A me non risulta che la Roma in questo momento stia prendendo calciatori importanti, anzi la Roma sta trattando i rinnovi di Dybala e Pellegrini, che in questo momento non sono giocatori della Roma perché sono svincolati. Quindi io tendo, Carmine, lo dico a te, lo dico a tutti, a guardare, anzi un consiglio che do a voi: guardate poco quello che fanno le altre, perché poi in estate, quando si fa il mercato, si dice sempre che una determinata squadra ha fatto un gran mercato, e poi la realtà dei fatti, il campo poi ti smentisce. È successo anche recentemente alla stessa Roma, che secondo me invece nell'ultima stagione ha fatto davvero grandi cose con Gasperini. Questo per dire cosa? Che se vuoi guardare, allargare il discorso alle altre squadre, la Juventus è alle prese con le cessioni, deve capire che cosa fare con il centravanti, ha perso Vlahovic a zero e deve fare altri acquisti e cessioni. In questo momento è bloccata anche la Juventus. Il Milan è l'unica squadra insieme al Como che ha fatto degli acquisti, ma dovrà fare delle cessioni. Una su tutte è quella di Leao, e pare che vogliano vendere anche Pulisic. Il Milan, l'Inter era andato su Palestra, ha perso Dumfries e in questo momento sta trattando Calahiri, ma ancora non lo ha chiuso. Se vedi tutte le altre, il Como ha ripreso e ha speso, ma perché lì c'è anche una situazione economica effettivamente diversa, e si è ripresa senza batter ciglio Nico Paz. E a me, francamente, io continuo a dirlo, occhio al progetto Como, perché il progetto Como in termini economici è un progetto che può crescere ancora tantissimo. E non chiamiamola favola, perché non è una favola, il Como è una realtà del calcio italiano ed è una realtà, è una potenza economica il Como. Se vediamo le altre, è l'Atalanta, è vero, ha preso Maurizio Sarri, però sul mercato deve ancora muoversi. Volevano prendere Ghila e alla fine andrà al Milan. Stanno chiudendo per Gaetano, ma stanno facendo comunque altre riflessioni ed altre cessioni. Quindi in generale, caro Carmine, per concludere il discorso, vedi che, e lo parlavamo con Paolo Paganini prima, il mercato di luglio con il mondiale in genere tendenzialmente resta un po' bloccato. Quindi non facciamoci prendere dal panico per quello che succederà. Il Napoli ha le idee chiare, estremamente chiare, su quello che è il mercato. Allegri si è appena insediato, nemmeno ancora in campo per valutare quella che è una rosa comunque profondissima ed importante, che negli ultimi due anni ha portato uno scudetto, una supercoppa e due qualificazioni in Champions League. Quindi ragazzi, il messaggio che vi voglio dare è: niente allarmismi, facciamo lavorare il Napoli, vedremo poi quello che succederà. Non vengono Ghila e Calahiri, vedremo il Napoli su quale profili andrà, perché magari Brescianini, Doshat, il Napoli può tirare fuori il coniglio dal cilindro. Detto questo, noi ci fermiamo, giusto un minuto di pubblicità, un disco, e torniamo poi con i saluti finali di Radio Gol del sabato.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
4: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gol del sabato. Grazie come sempre al nostro Nello Iorio in regia, Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video, a Gianluca Miranda in redazione e a Vincenzo Perna. Da Riccardo Catapano come sempre è tutto, ma come ogni puntata di Radio Gol noi vi lasciamo rimostrandovi i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ma è una scelta non solo comprensibile, ma anche secondo me obbligata alla luce degli allenatori che erano sul piatto, perché al di là delle bufale che sono state un po' diffuse, no? Addirittura a un certo momento si parlava di Guardiola, di Klopp, ma quella fa parte del fantasy. E gli allenatori che erano sul mercato per poter sostituire Conte, per poter prendere un'eredità così pesante, non erano tantissimi. E tra quelli a disposizione, pur non essendo Allegri uno dei miei favoriti, diciamo così, in assoluto, Allegri era decisamente il migliore. Un tecnico d'esperienza, un tecnico abituato a vincere, un tecnico abituato a tenere il timone in grandi club, che non è la stessa cosa che provenire da una realtà più piccola. E quindi da questo punto di vista c'è la curiosità, c'è la voglia, credo, di Allegri anche di rilanciarsi dopo la prima vera stagione negativa del suo percorso da allenatore, perché poi va ricordato che Allegri è stato il protagonista di 5 scudetti consecutivi con la Juventus, uno scudetto col Milan, 2 finali di Champions League, però anche nel secondo periodo alla Juventus, tutto sommato, solo in un anno ha fallito la qualificazione in Champions League, ma era l'anno in cui la Juventus fu penalizzata, perché sul campo la qualificazione era stata trovata. Siccome il Napoli, come tutte le squadre di vertice, ha un obiettivo primario, che è quello di qualificarsi alla Champions League, credo che De Laurentiis abbia fatto questo ragionamento. Dopodiché è chiaro che dovrà parlare il campo, e io mi auguro che arrivi prima possibile questo discorso del campo.
0: Assolutamente sì, Enrico, sì.
2: Se ne fanno sempre troppo, anche adesso i primi discorsi della campagna acquisti, no, per carità, se non arrivasse Ghila sarebbe sicuramente piccolo sbacco per il Napoli, perché Ghila è un giocatore che è stato seguito, monitorato, a Roma già da tempo si diceva che l'accordo col giocatore del Napoli dovesse essere raggiunto. Però è anche chiaro che certe operazioni di mercato riescono e certe altre possono andare in buca. Però a Napoli è bellissimo il fatto che l'anno scorso si criticava il fatto che Conte aveva preteso di avere i giocatori subito al ritiro, che poi è il modus operandi corretto per ogni società, perché poi questi allenatori, se non li allenano in ritiro, quando li possono allenare?
0: Certo.
2: Visto che poi da settembre in poi si gioca sempre, praticamente ogni 3 giorni. Adesso si critica il fatto che Napoli, magari per fare delle valutazioni di mercato anche riguardo a quella che è una rosa extra large, ha bisogno probabilmente che Allegri dia delle valutazioni, e quindi il prima vendere e poi acquistare è quasi diventato un mantra. Insomma, mettiamoci anche un po' d'accordo però su certe situazioni.
3: Sicuramente dovrà essere un Napoli di alta classifica, un Napoli composto da giocatori, vecchi giocatori, ma anche qualche nuovo giocatore che possa andare a riempire quei vuoti che magari da qui al ritiro possono venire a mancare. Perciò Spalletti, io penso che la proprietà, quando prende sotto contratto uno come Spalletti, deve sapere che un allenatore è un vincente e vuol vincere. Perciò la squadra deve essere allestita, deve essere competitiva, e lui chiede queste cose qui. Penso che anche il presidente sia della stessa linea.
4: Ma sì, come è stato negli anni scorsi. Napoli è una squadra forte, ha acquisito anche uno status che non aveva. Ora è fra le prime, le grandi nel campionato stabilmente. I 2 scudetti in 3 anni sono lì a dimostrarlo. Quindi il Napoli parte fra i favoriti con l'Inter, probabilmente anche quest'anno saranno le prime 2 ai nati di partenza, dirai chi lo vince lo scudetto, una fra il Napoli e l'Inter, almeno per quello che sta succedendo, perché sono progetti calcistici molto più maturi, molto più avanti, ma ti dico indipendentemente dall'allenatore. Ora, cosa può portare uno come Allegri, uno che ha grande esperienza, un vincente, grande carisma? Può essere quello che in un momento in cui non puoi fare grandi cose sul mercato non deve rivoluzionare, ma deve normalizzare, deve recuperare tutte le risorse, deve farle rendere al meglio, quello che poi Allegri ha fatto in quasi tutti gli spogliatoi dove è stato. Non è un allenatore che arriva e ti dice voglio 6-7 giocatori nuovi. nuovi, modello Conte, tanto per capirci, più adatti al mio tipo di calcio e quant'altro. È Allegri che adatta i giocatori, quelli che ha, al calcio che vuole fare, che è un calcio più basico, se vuoi. Non entro nella discussione, può piacere o non piacere, questo io lo lascio sempre all'analisi individuale, certo, alla sensibilità individuale. Per me il calcio è bello comunque sia, basta che sia organizzato, che porti risultati, che sia contropiedista, che sia giochista, non mi interessa. E le squadre di Allegri comunque, anche con questi principi di gioco, magari blocco più basso, più spazi in avanti, contropiede, in certi periodi della sua carriera, in certi momenti hanno prodotto anche grandi emozioni e grandissimi risultati, soprattutto negli anni della Juventus, lo sappiamo. Ma anche quest'anno, guarda, se non avesse avuto il vento contro, se nel cuore della società Milan non ci fosse stata gente come Ibrahimovic che gli ha messo contro la squadra, comunque Allegri l'obiettivo Champions l'avrebbe sicuramente, a un certo punto, anzi, a un certo punto poteva anche contendere lo scudetto all'Inter, lo ricorderete, la famosa partita con la Lazio. Quindi ti voglio dire che il suo Allegri lo fa sempre e lo farà anche a Napoli, ottimizzando tutte le risorse che trova, che ha un organico con grandi giocatori.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, che sta scaglionando anche la vita privata della vittima. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 47enne legato a un clan camorristico. L'uomo indagato per atti persecutori, lesioni, minacce e rapine aggravate dal metodo mafioso commesse nel quartiere napoletano di Fuorigrotta ai danni di un incensurato che ha avuto una relazione sentimentale con una donna vicina alla criminalità organizzata. La vicenda, iniziata nel 2023 e proseguita fino ad aprile di quest'anno, sarebbe stata caratterizzata da ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte alla vittima con l'intento di costringerla ad abbandonare il quartiere. L'ultimo episodio è culminato in un'aggressione con rapina di un casco, convincendo l'uomo a lasciare l'Italia. Sempre cronaca, un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una vespa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ad un familiare di 50 anni. L'incidente è avvenuto ad Agropoli, in provincia di Salerno, nella zona della Fornace. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si era fermata per consentire ai due pedoni di attraversare. In quel momento però la vespa avrebbe superato il veicolo fermo, investendo entrambi. L'81enne nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto ed è quello che ha riportato le conseguenze più gravi, ferito anche il familiare di 50 anni. L'investitore si è fermato dopo l'incidente, la sua posizione al vaglio della Polizia Municipale di Agropoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli, all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. I mondiali, passa ma a fatica l'Argentina che batte Capoverde 3-2 ai tempi supplementari grazie ad un'autorete. Completano i sedicesimi anche il passaggio del turno di Colombia ed Egitto, che battono rispettivamente Ghana e Australia, con quest'ultima eliminata dalla squadra di Salah ai calci di rigore. Stasera i primi due ottavi di finale, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Legendary Dance.

0: ragazzi, questo è il Momento Latino Hits. Chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che con

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si un po' si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, venuteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino. E
0: poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica, claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: E noi vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.
2: Por

0: non tienes che llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poco.
0: No te lo vienen a decir si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: musica latina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Gates.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild Wild Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92, pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild Wild Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailare la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, è quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: prossimamente,
2: agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild Wild Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si non mi equivoco, sta, no está en Barcelona, sta in Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo.

0: este nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
2: Sì, sì, Nueva York.
3: Nueva York. Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vegas, che lì uno qui
1: Dante
0: a Miami.
1: Dante Sbarra, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band.
1: Ma
0: Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con suonare la Carousel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto, poi è un grandissimo amico.

0: aprovechado para saludarla.
1: Sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey en el 90, o en el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: Stando ascoltando il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana, chiaramente Gino Latini Oscar per questa grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte all'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando a
1: comer, o después que salieron de comer, o están yendo para la discoteca, o están yendo para un local.
0: Un locale. Quindi ascoltate il momento Latino e noi vi facciamo compagnia con la grande musica latina, invitandovi qui a Miami per il vostro. Per la vostra estate con nosotros.
1: Sí, claro, nosotros estamos siempre aquí y nosotros le damos, como siempre, mucho calor con las 20 más pegadas a nivel mundial. Y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6, con Luis Fonsi junto a Feid.

0: abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: Veramente ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta
1: preparando delle argentino,
0: band, molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 4
1: con Maiten, con questa ricca bacia.

0: quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come ti dici?
1: Vabbè, in spagnol si dice mamacita. Mamacita. Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo.
1: No, bellissima persona. Io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto.
1: Bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss Now.